cosa c'è? Sembra così scontato. Che cosa c'è? È tutto programmato. Almeno tu diventa più normale, ammettilo. Si vive senza con

cattivi e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori,